0: ora eri alla mano alla
1: mano la basso e canterà
0: la eri alla mano alla mano l'ora la conderia la mano l'ora siri alla mano alla mano l'ora la eri alla mano alla mano l'ora la conderia la mano l'ora la eri alla mano alla mano l'ora la sandora la eri alla mano alla mano l'ora la mano l'ora vai cai potea vai cai se você permitir vai cair se você orar.